0: Dammi un vestito, facciamo un po'. Di vino sempre in aria, magari hai testa come se quiero io.
1: Noi vamos.